0: Gua tikko sololo.
1: Easy dong zanzi, easy dong zanzi. Yizume kugo.